come stai? Se tu mi avessi chiesto, mi hai pensato, ti avrei risposto bene.